0: scotch in vaso sestante, stieni così il giallo.
1: Vi posem stane, se ne živete, bile dole!
0: Žlina, njati, njati, kreteriani, mi ostatni,

lieto cielo. Alle poi inferno, che anipita sia, ne se sta bismacco observi. Rispondere ne farli.